giungeo la sua man ti chiedo. Non ti sentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, perché lo bello signor